0: pizzica.
1: Bello, bello impossibile, con gli occhi neri al tuo sapore medio orientale.
0: Und die schönsten Schlager.
1: Tausendmal du,
0: Antenne Sachsen.